di ti trasmina, mi sa. Chi c'è la tronica? Charles 21 and Charles 10, 10, 10. 21 and 10, 10, 10.